Aveva in un equilibrio posto, poi non voglio un listening party. Solo che in casa scuola l'album è un chicken. Pacon pacchetto, ma non cambia il video a Timo, no? All right, ok. Donne, boss man, se vuole.